0: cantare di animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto!
1: Oh, saluto, sortella per gli altri, c'è guarda, così no... Un ticket per il Cota Gruppo alla Ceroiana che era il Jordan.